proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso

vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci, parla